Takole sta violinistka Sarah Chang in pianist Wolfgang Zavališ poustvarila sonato v S-duru opus 18 Richarda Straussa.